Ciao Rocchisto, ci c'è, sciugi e vai! Ciao robobolice, ciao, sushi e pagliara.